Ecco come scuro cielo sto paese, e nuvole più nere stanno a casa.